Tu jaiva gaso, opuza gaso. Ai ai bizu mama, azobonum tanak. Tu jaiva gaso, opuza gaso. Ai ai bizu mama, azobonum tanak. Tu jaiva gaso, opuza gaso. Ai ai bizu mama, azobonum tanak. Tu jaiva gaso.